0: che è impossibile essere felici nel posto più bello del mondo.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

E fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

0: I després d'una gran soprano, a Marilyn Itza, amb aquestes àries de Madame Butterfly, un grandíssim tenor, el recordat Luciano Pavarotti, amb una àrea de l'Elisir d'Amore de Donizetti, Ardir a Forse i Cielo Mandato, amb l'Orquestra Filarmònica de l'Alemanya del Nord.
1: Ardir a Forse i Cielo Mandato, espressamente per dovere, questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua, voglio far fatto. Dottore, perdonate! E perché fosse diate segreti portentosi, sorprendetevi, la mia saccoccia è di Pandora il vaso. Avreste voi per capo la bevanda amorosa della regina idotta? Ah?

dottore, poverino, poverino, poverino. In che modo usarsi puote? Con riguardo, la bottiglia.

necessario è un giorno intero. Tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finire. Senza fuoco!